Operazione Gambarelle! Operazione Gambarelle! Operazione Gambarelle!